parlato, adesso che manca 25 minuti parli 10 cioè, questa domenica, il giorno 9 di agosto, giorno speciale perché in questo è il giorno del pupà. Allora a tutti quanti un struconforte parabéns, sempre una buona domenica per tutti, quando sono i pupà, ma tutta quanta gente, una buona domenica a tutti. Grazie per la compagnia qua con il nostro amico Igor Lopez, Finmis in punto con la musica regionale italiana. Ringraziare qua i nostri patrocinatori, quella di Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça e anche Oral Unichi. Dire che qua sortiamo qua un par di regali, anche che se qua, ora, un corte di cavei. Fa pupare sta, solo che fai pupare, le donne è fuori in qui, là della barbieria Fabris, due cuscini dell'industria testi di pe, una tavola di carne, per tagliare carne, là della Machado Agropecuaria, un brinde della loggia Stampa Gauscia, una torta là della padaria Bebè e un disnar quanto al Xandinho Lanches qua della banda della stazione rodoviaria di Incantato. Tá bom? Fichi manda qua una messaggio, il telefono qua con colori che presenti qua allora, Dirà che in coi che c'è festa c'è il bairro San Juan Battista Scalabrini al giorno 16 che verso domenica che viene grande festa tra linea San Roque e poi comparte la ficha anticipata là della Costruvale anche al giorno 23 che c'è grande festa del Santo Agostinho la mattina che c'è procisione dopo che c'è il sorasco di mesdì che se si va qua carne di porco, di vacca, di polasti, di piegora là per il mare un strucon forte puoi comprarti i fici davanti alla barbaria Fabris davanti alla farmacia Planalto e anche alla lanceria Punto 1 là del Deco e anche del supermercato Putric è il giorno 6 di settembre grande festa de, in ora Santa Rita de Cassia Bairro Jardim do Trabalhador giorno 6 di settembre tieniti in mente, riserva questa data qua Se volete partecipare al programma in questa mattina, basta telefonare qua 37 51 15 80 o mandare una messaggio di testo qua al numero 9 99 88 15 43 che non ti mettiamo per aria qua. Tá bom, Corsita? A tutti quanti, buongiorno, salute, vai!

che manca 12 minuti per le 10 e ritorniamo col programma La Voce d'Italia qua a Parado Incartato questa mattina al giorno del pupà. Questo è il giorno 9 di agosto, avanti con il nostro programma qua in nome di Giordani e compagnia. Pacchese 100 anni di credibilità, di buon attendimento, logica che catti di tutto, che c'è tutta la linea di ferramenta come che è Stanley, elettrica e a batteria in 10 pagamenti senza giuro, te catti anche promozione di 30 scoral, tutta la linea MOR con 10% di sconto, tutto che mi siede quanto a Loggia Giordani e compagnia, tutta la linea di ferramenta, di ferraggio, di materiale elettrico, tinta, cani, lampade, foghettoni, materiale di pesca, tutta la linea di prodotti per la piscina, tanto parete dell'acqua come attorno alla piscina, Giordani e compagnia a prezzo speciale, il verde a mattina, Giovara, alle 7:30 a mattina fino alle 7 a sera, per meglio attendere la sua clientela. Un saluto grande là per nostro amico Pedrão, Pedro Giordani. Grazie per accompagnare, un saluto grande. Qua davanti a piazza del centro incantato che c'è la loggia Giordani e compagnia. È vecchio 100 anni che è postai lì. Guarda qua, ristorante e pizzeria Piatello, ma te mangi bene e paghi in prezzo giusto. Che c'è anche a te l'intrega. Al numero 9-92-99-75-14, sempre al mese di... Che il gustoso mangiare tipico italiano in forma di bifette, il ristorante e pizzeria Piatello, quante rua Padre Anscieta, sento di incantato. Parliamo anche in nome di Daniel Veicolos, perché se arriva il colpo di truccare l'auto, allora andate a Daniel Veicolos. Avaliazione giusta del tuo auto, procedenza sicura. Allora avanti a truccare l'auto, passa là, le quattro della banda lombarda elettronica incantato. Ci ha apparento il tuo auto vecchio del negozio, che fa un buon negozio, e ancora sento cosa? Mamma mia, vara qua, cioè. Ti può fare finanziare il tuo auto e ti chiede un'entrata e l'istante ti paghi in 21 prestazioni del cartone. Mamma, e ancora ti dà il tanque pieno raso di gasolina. Telefono che là, al numero 09 80 25 24 57. Mandi una messaggio lei, WhatsApp che è il numero qua. Daniel Veicolos, qua una banda a lombarda elettronica incantata, un saluto grande là per Daniel, grazie Daniel, il tuo conforto anche là per la scifonda, quella che comanda là a Sandra, a Sandra, e anche là per Ademar, buongiorno Ademar, grazie per accompagnare anche là per la parola la Sueli, grazie, un saluto grande anche in nome del mercato da Prassa, dove ti canti sempre i meglio prodotti, i meglio prezzi, principalmente prodotti così da fare come salata, radici, cicoria, pomidori, cucumeri, tutto senza adubo organico, che se, senza adubo chimico, solo con adubo organico, che se anche a succo del col, succo a te, i fasui, tutto che a te, solo là del nostro amico Isalino dalla vecchia, la te ausiliadora, li pianta tutto che mi sia là, senza adubo chimico, solo con adubo organico, e li porta quanti al mercato da prassa per vendere. Teccati anche il pan appena fatto, mangioca bella e pelata senza scorza, patate dolci cucinate al forno, mamma mia che spettacolo, qua davanti qua è la schiena da piazza che c'è mercato da prassa, un saluto là per Isalino, là per Irasema e anche là per la Daniela. E parliamo qua anche in nome di Coral Unichi, tutto da via pieno di sprosia para parer bon, là che c'è la Coral Unichi le implantes dentarios, guarda, con tecnologia e tomografia computadorizzata, che non ti senti neanche male. Gli altri sui denti nuovi senza sentire male, senza sentire niente. Attendimento odontologico, tutto lo stesso posto. Le quante a Rua Duca di Cascia sento di incantato. Domande che una avaliazione là con il dottor Riccardo Rutzen. No, telefono che lavora, il numero è 9 97 99 9400. 9. 97 99 94 00 là con il nostro amico Riccardo Rutz in quadra Oral Uniques Implantes Dentarios di Incantato. Abbiamo qua anche il patrocinio di Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, una loggia grandona che è di tutto, è un shopping, tratti di tutto, tanto per colonia come per città, tanto per dentro di casa come per fuori di casa. Lente la Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, tutta la linea di nutrizione animale, di mangiare per le bestiolette, medicamento, veterinario, tutta la linea pesci per le bestiolette, tutta la medicazione, te catti anche giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, cosa che ti occorre te catti a Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, generatori di energia,
lavadora de alta pressão, roçadeira, motosserra, tudo ali, hidráulica, ferramentas. E vai com agricultores, está atento, vai para, quer dizer, vai lá, toda a linha defensivos agrícolas, fertilizante, semente de milho, de soja, de fazoio, de pastagem, tudo semente selecionada. Passa pela Machado Agropecuária e Machado Centro Comercial, quanto é a rua Padre Anchieta, Centro de Encantado. Tente em mente, agricultores, fertilizante, defensivos agrícolas, semente selecionada, ela tem a Machado Agropecuária. Mandar um saluto grande, Anca, para aqui e qua. Cuidado de Banco Cresol, cooperativa de crédito. É? Do que te caso, certo? Costa, crédito empresarial, crédito pessoal, financiar alto, crédito rural, Pronaf, caderneta de poupança, consórcio, Leco Banco Cresal, quanto é a rua Júlio de Castilho, centro de Encantado. Para qual? Para dizer de que lá para nossa amiga Ieda Azotti, vou participar do sorteio, ela está no bairro Jardim do Trabalhador. Graças, Ieda, um estrucão forte, graças para a companhia, um saluto grandíssimo para toda quanta gente ali, Anca para quê, qua? Lá para Duarte Antônio Dalpian, gente boa, bom giorno, graças para a companhia. Mande que tu compar Henry Dalmagro, Luca Le Pupanca, lui, del Douglas, vendedor de la erva mate da família. Opa lá! E Luca è stato nono questa settimana. Ah, tá bom, Henry. Buongiorno, tu conforte, parabéns, salute e pace. Chi che manda lei là? Iliane Rissi. Grazie, Iliane. Tu conforte là per il nostro amico Henry, Henry Dalmagro. Buongiorno, Brigolini, voi partecipate al sorteio. Mairi dalla Vecchia, grazie Mairi, mettiamo il sorteio qua. Buongiorno Bigolini, vuoi omenaggiarmi uomo Darcy Zandonotto per la passaggio di giorno di Pupan che ne sei in coi con la prossima musica, mettimi dentro il sorteio, tá bom. Parabéns per tutti quanti, grazie per la compagnia. Chi che manda è la Nadir Ferreira, grazie Nadir, buongiorno. Odette Castoldi, anche Jandir Castoldi vuole partecipare al programma del sorteio, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, volevo omenaggiare mio padre Tony Citolin da linea Ossiladora, mio sogro Arside Di Domenico, Porto 15 Incantato, ma grazie per loro con la musica La Bella Polenta, volevo partecipare del sorteio, sta buono allora, grazie. Marcos Citolin, buongiorno Marco, buongiorno Bigolin, un figlio di Pupà per tutti quanti. E anche avanti da radio, su conforte, Darcy Zandonotto. Grazie, Darcy. Chi è ancora qua? Fabrizio Bertotti, Marlene. Fabrizio Bertotti, Marilene, Dirceo, Bettina e Sandra. Volevo menaggiare Tersila Seli, Strapasson. De Antagorda, per la passare il suo anniversario, eh? Tornava qua il Fabrizio Bertotti, la Marilene, Dirceo, Bettina e Sandra. Volevo menaggiare Tersila, Seli, Strapasson, di Antagonda. Fatiani, parabéns, un suco forte. E parabéns anche a Giovanni Pupà. E la sopa del Zanon, che in cui... Ah, caro Dio, mi ha fatto una... Là c'è il mercato Zanon. Bar e mercato Zanon. Stamattina sono andato là, cioè... E se la mia una menestra di capelletti con pien carne lessa, pan e formaggio grattato, tutto per niente, per Giovanni Pupà. Mamma, che spansata, mattina buonora, cioè... Un saluto grande là per il nostro amico Zanon, là per Soparona, grazie per accompagnare il nostro conforte. Buongiorno Bigolin, Neuro de Cesare, un felice giorno di Pupà, per te e anche per tutti quanti. Ci ascoltate il programma, buona domenica per tutti. Neuro de Cesare, Neuro, buongiorno, il nostro conforte, grazie per accompagnare. Facciamo il seguente, guarda, qua specialmente per chi che è? Aspetta che guardiamo qua, c'è cioè, parte le mie facce qua, Là per il nostro amico... Quasi. La par Reinaldo Bonato, chi che manda, sento chi che è? Tutta quanta la famiglia, cioè la par Reinaldo Bonato per il giorno di cui, visto Reinaldo? Su conforte a Claudia, a Carlo, la parona Nair, tutti quanti, la par Reinaldo Bonato con la musica il Dojon, un strucon Reinaldo, anche qui e qua, la par Avelino Radaeli, Ninetta alla finestra, la par mio amico Avelino Radaeli, grazie per la compagnia. E anche là per Ademir Buffon. Oh Ademir, buongiorno, com'è che vai? Firme, forte, come un palanco. Grazie per accompagnare la Ademir Buffon con la musica
picca picca la muricella alle 9:57 minuti.

alle 10:10 minuti di questa mattina, al giorno dei nostri genitori, avanti con il nostro programma qua in nome di Daniel Veiculos, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piattello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Mercato da Praça e anche in nome di Oral Unity, che devo sequenziare al programma, dirle che avevo qua cosa da dire? Ah sì, vara qua. La Maria Angela Zincheo, la Dara Augusta, per tutti quanti i pupà del mondo, passo uomo Aldoir, passo cugnato Nelson Benini e anche passo zio il tio Ramiro Berà, la della linea Picadigna, che chi che manda è la Maria Angela Zinkel. Grazie Mario, su conforte. Anche un saluto là per il dottor Nedio Castoldi di ascoltare il programma, grazie, un saluto grandissimo. Anche avevo qua, guarda qua, buongiorno Bigolini, vuoi partecipare al sorteio? Marlene D'Alberto, beh, che mi avete fatto il sorteggio. Buongiorno Bigolini, voglio omenaggiarti quanti pupà del mondo per il nostro giorno, e partecipare al sorteggio, un strucon a tutti. Dio, beverna qui di Cimarron, grazie, la Valdir dalla Vecchia, buongiorno Valdir, grazie per accompagnare Valdir, Anche qua, buongiorno, felice giorno di pupà per il signor Bigolini, che il signor benedisse a tutti. Mamma mia, chi che è qua? Ialca Porto, buongiorno Ialca, un strucon forte. Felice giorno di pupà per Valti da Radio, Ligor e per tutti quanti che sei un paesone del Sofiol. Questo va il programma che il Signore benedisse a tutti quanti, grandemente la nostra vita. Oh, Ale, la Ialca Porto, Ialca Porto è mia facile. Qual è la gigia sonda del dottor Riccardo? Voglio omenaggiarmi, uomo, vuol dire, per il giorno di pupà e partecipare al sorteio, sicuro, ciao allora. Ancora che qua anche se anche di dire qua che è la Marlì Giori, no? Buongiorno, voglio omenaggiare tutti quanti pupà del mondo per la passante del soggiorno, su conforte Marlì Giori, buongiorno, buona domenica, grazie per la compagnia. Passate il sorteio Leodassir Segolini, Evandro Segolini, Nellia omenaggia il suo uomo Riccardo Piero Bovier, anche la Irene e la Marines Biliardi, Neodir Capitanio, buongiorno Marlene Capitanio, Cristiano Fleck, Violanda Volandro, Violanda Valandro omenaggia per il giorno di pupà, Clessio Giancarlo e anche Luigi Antonio, buongiorno, grazie. E abbiamo che anche qua ancora, Sant'Antonio. Buongiorno Bigolin, vuoi partecipare al sorteio? Altemir Enrique Cappellari, mettiamo tutti il sorteio qua. Buongiorno Bigolin, felice giorno di pupà a tutti quanti. Per ascoltare il programma, voglio omenaggiare me uomo, Paolo Cusioli, per il giorno di incoi. Vuoi partecipare al sorteio? Siamo qua di Musum, Salette Cusioli, buongiorno Salette. Buongiorno Bigolin, voi partecipate al sorteio Lisarmi di Domenico, mettiamo del sorteio qua. Buongiorno Bigolin, voi partecipate al sorteio Fresca Sonata per tutti quanti i pupà del mondo. Bernardette Cenci, buongiorno Bernardette, buona domenica, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, voi partecipate al sorteio, chi che è che l'uomo qua? Lei Antenor dalla Libera, buongiorno Antenor. Cleide Tasca, buongiorno Bigolin, buongiorno Cleide, strucon fortissimo anche a partire tutti quanti i nostri ascoltatori, Anche la Nildette Boeri, il suo uomo Andrea Boeri, di ascoltare il programma, buongiorno. La De Cocchero Basciola, Salette da Silva, opa Salette, buongiorno. La Amanda Grana, grazie per la compagnia. La Adriana Gonzacci, tutti quanti la De Cocchero Bascio, anche la Palassinara Salami, grazie, un strucon forte qui la De Cocchero Bascio, È stato un filò là, vendo di sera, che è stata una meraviglia. Quella là per la Salette da Silva, là per la Amanda Grana, là per l'Adriana Gonzacci, anche là per la Sinara Salami, un strucon forte, una buona domenica a tutti quanti, grazie per la compagnia. Là per Sidney Dos Santos, linea Quinta Antagora, di ascoltare il programma, buongiorno. Avelino Radaeli, com'è che vai Avelino, un strucon forte. Antonio Rissi, là del Rio de Janeiro, grazie Toninho, di ascoltare il programma, là per Antonio Rissi, Rio de Janeiro, buongiorno, grazie per la compagnia. E anche là per Reinaldo Bonato che la famiglia lo omenaggia per il giorno dei pupà, grazie, un saluto grande, anche un saluto là per chi è qua, là per Agostinho Bovier, grazie per compiere là dell'arte Don Martello, buongiorno Agostinho, strucon forte, là per mio amico Poletti, là de avanti il buon ritiro a Rocca Sale, più che il fale gustoso di galline col pien, grazie per compagnia là per nostro amico Poletti,
Adesso le 10:15. Buongiorno.

e 38 minuti, però il tempo il passa, Sto conforti che ci devo mandare qua messaggi per il giorno dei nostri genitori, guarda qua, come ha fatto a Nedio Villa, dice qua buongiorno, mi piacerebbe partecipare del sorteio e desideriamo un felice giorno di pupà e una bella musichetta per tutti quanti. Nedio Luis Villa, grazie Nedio, su conforti. Buongiorno Bigolin, mandi una sonata per tutti quanti pupà del mondo, puoi partecipare del sorteio. Clarisse Dutra, buongiorno, volevo prestare una omenaggio a mio padre Antonio Di Lar Dutra e anche per me Santol di Santa Catarina, Brazo Norte, da buon, e per tutti quanti pupà del mondo. Chi che lei era? Clarisse Dutra, eccola. Buongiorno Bigolin, tutto bene, sicuro? Vuoi desiderare un felice Santa Domenica per i quanti pupà? E che Dio ascolta il programma, è speciale per me, Gengro, Mesendro, Daniel Schena e Bruno Schumann, che vi anche voi partecipare del sorteio. Gilmar da Rosa, opa Gilmar, buongiorno, strucon forte. Buongiorno Bigolin, vuoi menaggiarmi uomo, Valdir Ghiso, per il giorno del pupà e partecipare del sorteio. Simone Pederiva, chi che manda lei? Grazie Simone. Buongiorno Bigolin. Vuoi mandare questo conforto per tutti quanti pupà, specialmente per me pare, mi fioi, Luis Carlos Bergamaschi, mi piace partecipare del sorteio, la Isolette, io Isolette, la fa il Chico, buongiorno Chico, buongiorno Isolette, grazie per la compagnia. Ieda Villa di Strela, mandi questo conforto per mio uomo Juan Villa e anche per il suo fiol. Ero, mettete il sorteio, buongiorno, su conforto, là per la famiglia Villa di Juan Villa Neto di Strela, grazie per la compagnia, Duarte Antonio dal Pian, mette morento il sorteio, mette morento Duarte, grazie, su conforte. Buongiorno Bigolin, voglio omenaggiare a me pare tutti quanti pupà, specialmente al mio, Telmo dalla Zen, anche per Telmo dalla Zen, e voi partecipate al sorteio, ah buono allora, Marciel dalla Zen. Buongiorno Bigolin, sono io Rivardi a Barra da Sconta. Mi è stato facile arrivare qua a strada, puri busi, i rocassali, l'interiore di Musunga, questa qua, guarda qua. Arrivare qua con l'auto è mia facile, con quattro rode, qua, mi dici che l'è qua. Lei è Elisangela Pellegrini, vedete che la mia facile arrivare a Musunga e rocassali, te credo Elisangela, va pin pian, cara di Dio, va pin pianetto. Buongiorno Bigolin, partecipare del sorteio Valmir Togni, metti sulla sonata la campanella, grazie, grazie, la Lourdes Togni. Vuoi partecipare del sorteio Arley de Freitas, dottor Riccardo, un strucon forte. Mamma mia. Vuoi desiderare un felice santo giorno di pupà, omenaggiare Pasquale Roque Salvi per il giorno di incoi. Elena Maria Salvi, vuoi partecipare del sorteio, felice giorno di pupà. Ah, bon, la Elena Maria Meneghetti Salvi, grazie per la compagnia Maria. Buongiorno Bigolin, qual è Leonardo Formentini di Cornel Pilar, mandi che sto conforti per il Benjamin e anche per mia mamma Gemma, sì, che mandale la Leonardo Formentini Pitta. È mia facile, cioè è mia facile. Vara, buongiorno Bigolin, felice giorno per papà, per tutti quanti, anche per mio uomo Ademir Jorge De Vitte, e vuoi partecipare del sorteio, grazie a Diane Facchini che manda. Buongiorno Bigolin, un felice santo giorno di incoi per tutti quanti pupà del mondo e per partecipare del sorteio e anche per me pare. Chi manda lei qua? Veronica Furlanetto, grazie Veronica. Buongiorno Bigolin, vuoi partecipare del sorteio, mandare un recado speciale e un felice giorno di pupà per tutti quanti. La parseo Adilar Patussi. Chi ancora qua, per tutti quanti e avanti, che lei, mi pare l'esempio, è un eroe e tutti quanti che mi siete qua. La Luisa Patuzzi, specialmente per tutti quanti, grazie per accompagnare là per la Luisa Patuzzi. Buongiorno Bigolin, Ivar Pesi, una bella suonata per tutti quanti ascoltatori, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, qual è la Zilda? Opa Zilda, vuoi omenaggiare mio uomo Rubens Pedretti, invece il sorteio, grazie. Vediamo se quando andiamo qualche roba. E vieni qua a pescare, ma... Asse che il tempo scalda perché sì che devo pescare, Zilda. Cara di Dio, sto conforte. L'America.
Marcelo Benincá con mucho de carne del fuego. Mamma mia, ciao Marcelo, capricho che in quelle mie facile, Grazie per accompagnare per Marcelo Benincá, Sant'Antonio de Castro. Marcelo Benincá. Buongiorno, Vigolini, per partecipare del sorteio. Aroldo Aresi, un saluto forte a tutti quanti quelli dei Pupai e anche quelli del bairro Pranalto. E che manda allora la nostra amica Marli Aresi. Grazie, Marli, un saluto forte. Valmir Grassioli, a Salette Grassioli, vuole partecipare del sorteio. La nora Jennifer, che fa anni in coi. Anche la pa Jandir Pagliosa, di ascoltare il programma, Jandir Pagliosa. Grazie per accompagnarla per il nostro amico Jandir Pagliosa. Sandra Muzio, opala! Buongiorno, ciao, sul conforto. Vieni ancora qua, buongiorno amico Ling, la Luciana Marquez di Santa Tarasina. Felice giorno di Pupà per tutti quanti con la bella musica italiana. Buongiorno Bigolini, voi partecipate del sorteio, chi che è? Egidio e Gelsira Vila, su dei monti di Maracanã, Anche qua, buongiorno Bigolini, lei è la Clarì di Relvado. Voi mi lasciate quanti più papà, giorno di voi, voi partecipate del sorteio, grazie, il tuo conforto. Clarì Stefani, grazie Clarì. Buongiorno Bigolini, omenaggiarmi pare Armelindo Lanzini di 99 anni, mamma mia, e metto te il sorteio, sicuro? Marisa Lanzini, siamo qua del Porto 15, Maria Elena Lanzini, grazie per la compagnia, mettiamo qua il sorteio. Buongiorno Bigolini, sono Sandra Zanatta di Linea Bonita Baixa, dottor Riccardo. Voglio omenaggiare mio padre Armelindo Zanatta e mio fratello Celso Zanatta per il giorno di pupà che sei in coi, là di Linea Capoeirinha Relvado. E vuoi partecipare del sorteio? Mettiamo qua il sorteio anche a te allora. Buongiorno Bigolini, vuoi partecipare del programma e omenaggiarmi pare Ivanor dalla Libera per la passaggio del giorno di pupà di coi e mettiamo dentro il sorteio. Tá bom. Luisa dalla Libera, grazie. Anna Forti de Putinga per suo uomo Angelo. Opa là, Angelo, buongiorno. E anche per mio fratello Luis D'Alberto. Sicuro, aspetta lì, con la musica La Verginella. Allora, la Anna Forti per suo uomo Angelo, per suo fratello Luis D'Alberto, con la musica La Verginella.

0: Buongiorno Begolin, un abbraccio a te che te sei pupà e a tutti i pupà del mondo e tutti gli ascoltatori tuoi anche, vera? E anche per noi altri tutti, eh?
1: Mi battono le nostre.
0: E qual è il Zeni del musical Zeni e Calvi? E anche ricordare che i presidenti delle comunità, quando fa festa, se vuole una musica buona, con tanta musica italiana, brasiliana, perfino alemana anche, vera? Musical Zeni e Calvi, garantomi che è una diversione dall'inizio al finale della festa. Allora a tutti quanti un abbraccio, a tutti, e mettimi anche a me nel sorteggio.
2: Tá bom, Zeni, tá bom, te metemos lá no sorteio. Luiz, como é que é? Zeni e Calvi, canta com a gente, hein? Vai.
3: Bom dia, Begolinho. Queria dar os parabéns pro Dia dos Pais, pro meu esposo Danilo Vianini e pro meu pai, o Limpa por Fontana, que no domingo ele fez, domingo passado ele fez 92 anos. E para você também, feliz Dia dos Pais. Uma música bem bonita italiana aí, depois que você toca.
2: Tá bom, Teresina, sou com forte, buongiorno, tia, anche lá para, como é que é, o Fontana lá? 92 anos, é? Mamma mia, lamento, né, tchau.
4: Bom dia, sou Justina Tal, Ferlinha Leopoldo, doutor Ricardo. Gostaria de homenagear o Dia dos Pais para Vanderlei Taufer e Cristiano Taufer. E gostaria de participar do sorteio, obrigado.
2: Metemos dentro do sorteio com a tuta da família Taufer, lá da linha Leopolda.
5: Oi, tudo bom? Aqui é a Vera Lúcia Bagatini, da Auxiliadora. Quero homenagear o maridão Antônio Sinil Padilha e vocês da rádio, que hoje é Dia dos Pais. Um abraço, tchau.
2: Graças, graças, que mandei um saluto grande lá para Chefão, então, né? Graças, graças. Um saluto grande, boa domenica.
6: Bom dia, Begolin. Aqui é o Gilberto Canepa de Roca Salles. Pediu uma música italiana aí para todos os pais. Um abração para vocês.
2: Grazie, Gilbertão. Grazie, um saluto grande. Buona domenica.
7: Bom dia, Brigolê. Feliz Dia dos Pais para ti aí, Brigolê. Manda uma música pro Severinho, vê se fazendo correr aqui, ó. Desejo um feliz aniversário, o Dia dos Pais, né? Para todos vocês. Para ti, Brigolê. Teu pai, tu também, na tua família, tudo abençoado. Ah, meu guri. Um abraço, Brigolê. Manda uma música pro Severinho aqui, tá? Fique com Deus.
2: Mandei uma bela música, parabéns, um saluto grandíssimo, a Catina, boa domenica para toda quanta la família.
8: Bom dia, Begolin e Igor, feliz Dia dos Pais. Eu não tenho meu pai mais de 40 anos, foi um grande exemplo de vida. E eu queria pedir a música, não consigo dar. Oferecer para todos os pais que estão ouvindo o programa e para vocês também. Bom domingo. E participar do sorteio.
2: Tá bom, graças. Márcia. Márcia Benini, lá de Cornel Pilar, que a gente é quase com conforto.
9: Bom giorno. Vou homenagear al meu homo pela passagem do Dia dos Pais. Valdir Paini. Quero homenagear da sua dona Zuleide Paini, Santo André, do município de Roca Sale. Um abraço a tutti i papai del mondo.
2: Anche per avanti là, tutta quanta la famiglia Paini, grazie per compagnia, un saluto grandissimo, avanti qua con il nostro programma, c'è tanta gente che manda qua messaggi in cui perché è il giorno dei nostri genitori, allora vada qua. Voi partecipate al sorteio e magari stiamo su con a tutti quanti. Nair Santin, buongiorno Nair, buongiorno, buongiorno. Anche la Sandra, Musio, eccola, vuol partecipare al sorteio, sicuro, mettiamo carta del sorteio a Sandra Musio. Buongiorno Bigolin, Miguel e Carolina Rissi Piccoli. Vuoi omenaggiarmi pare Giuliano Piccoli e mettimi dentro il sorteio, ta bon. Silvana Rissi Piccoli, buongiorno. Buongiorno Bigolin, vuoi omenaggiarmi? Pare, Tony Fraporti, meu homo Marcos Bellini e meu sogro Joacir Bellini. Mentirete il sorteio a tutti quanti e convidare tutti per la seconda notte del filò, in Vespasiano Corea, il giorno 22 di agosto. Mamma mia, ciò! Ah, c'è filò lassù! Col gruppo italiani dell'incontro delle cantorie, la presentazione del gruppo di italiani. Da monte, salon parrocchiale. E subito dico che c'è filò. Che manda qua la Giordana fra Porti Benini. Grazie, Giordano. Tu conforte. Buongiorno, Vigolin. Lei è la Leda Ferrari della linea quarta Antagorda. Vuoi omenaggiarmi, uomo? Ah, per la passaggio giorno di pupà di cui vuoi partecipare al sorteio? Felice giorno di pupà. La Leda e il Nedio Ferrari. Oh, Nedio, che ho visto. La Leda ti fa omenaggio in cui manco una volta, mia vera. Un strucco forte la Panedio Ferrari, linea quarta Antagorda. E anche la palaparona a Leda, mettiamo quattro sorteio Leda. Grazie per compagnia Leda, un saluto grandissimo, eh. Buongiorno Bigolini, vuoi mandare questo conforto per me fratello Tato? E io che fa? Sorasco, latte a barra sconta, capriccia Tato, capriccia. La Edite Pellegrini che manda, eh. Oh, Edite, buongiorno. Buongiorno Bigolini, vuoi desejare un felice giorno di pupà per tutti quanti, in speciale per me pare Dorvalino Araldi, e anche a voi partecipare del sorteio. Chi che manda lei la Marilia Araldi. Grazie Marilia, mettiamo qua il sorteio. Buongiorno Bigolin, Vanderlei Fraporti, Bairro Lago Azul, discutare il tuo programma, un saluto grande, grazie Vanderlei. Chi è ancora qua? Buongiorno, bella domenica, felice giorno di pupà per chi è vivo, sicuro. Un forte strucone a tutti. Chi che è? Rodrigo Franchini, grazie Rodrigo, un saluto grandissimo anche a partì. Buongiorno Bigolin, sono Serinei e i fiori Gilnei, Giovanna, mi piace partecipare del sorteio del giorno in cui pal Gilmar che è pupà e la Giovanna e anche al Gilnei, chi che manda le Sirinei e la Fabiana e la Dirse. Oh, buongiorno Bigolin, qual è la Mirella Fraporti? Mi piace partecipare del sorteio, ma dai, non sappiamo, mi pare Valdir Luis Fraporti, per la passaggio il giorno di incoglia e mettere veramente il sorteio. Se è possibile la musica America America. La Mirella Fraporti, eh? Chi è ancora qua? Ah, guarda qua il Temir dal Pradio che fa un sorascon grande, eh? Buona domenica, saluti a tutti quanti, bella il Temir. Qua carne del fuoco, bel che è? Una bellezza. Bella, bella, bella, bella. Sarà sconico, eh? E il seguente, vara qua. Mandare una suonata anche là per il prete Ezechiel Perin, là del Cruseo del Sud, ascolta il programma. Il Moisés Granville, per la sua donna Patricia, per la sua pupina, la Anna Ligia. Un saluto grande, grazie per la compagnia. Là per l'Ariele Zamboni e per suo padre Aristide Zamboni. Grazie, un saluto grande. Chi è ancora qua? Nestor Benini, la della stazione rotoviaria, la palla Tia Ida, la palla Jerry Kostic, buongiorno Jerry, anche la palla Alide, gente buona, gente qua, grazie per la compagnia, un strucco forte, la palla di Cornel Pilar, la Fabi Pisoni, per tutto quanto la famiglia, la palla prefetto Ivan Agati, la palla il mio amico Romeo Martinasso, buongiorno, buongiorno, e anche la palla Luciano Contini, un strucco forte. Adesso è 11 e 12 minuti, là per il Redovino Somensi, mi compare, là di a Praia, Dio che ascolta il programma, grazie per accompagnare un strucco forte. Gli dico qua anche, chi è che è qua anche? Buongiorno Bigolin, parabéns per il tuo giorno. Voglio omenaggiare tutti quanti pupà del mondo, la famiglia Vila. In quel sorrasco è l'ente a casa di Oscar Vila. Opala, chi che manda qua? Un strucco forte, la famiglia Vila, eh? Strucco forte, grazie per accompagnare. Mandare anche un saluto grande per chi è qua. Buongiorno, felice giorno di pupà. Carina, nostra compagna qua della radio, grazie, Carina Seibel. Come è che è Seibel? Seibel. Seibel, Seibel, Seibel. Tá bom, allora. Da para il dottor Jandir Passaia, buongiorno, grazie per accompagnare il nostro conforto. Redovino Somensi, una buona domenica a tutti, grazie per accompagnare te a Praia di Bella Torres, un saluto grandissimo. E anche un strucco forte per chi è qua. Pablo, lá da vinícola Renascer Santa Teresa. Graças para a companhia. Bom, vamos avante com a parte musical, porque há pouquinho fizemos um sorteio de presente que eu vou sortear em Coia. Quer dizer, qual é? Um corte de cabelo lá da Del Fabris. Opa, lá, barbearia Fabris. Duas cursinhas da indústria Textil IP. Amanhã que estou com forte lá para Alexandre Bratti, lá para a Soparona Fátima. Uma taula de tear carne, lá da Machado Agropecuária. Um brinde de La Estampa Gaúcha, lá da Rosângela, lá de Reinaldo Cornelli, gente boa, bom giorno. Uma torta da Padaria Bebê. A Iva, sim, gente boa, me grata uma torta para sortear com ela, lá para a Iva de La Padaria Bebê. E anca um disnar quanto é o restaurante de Xandinho, quanto é, de na banda, estação rodoviária de Encantado. Ale, 1:33 minutos.

0: adesso sei le 11 e 21 minuti, eh? E allora chi parare a Monsir Santin, eh? Buongiorno Monsir.
1: Buongiorno.
0: Opa, com'è che vai?
1: Tutti bene, un buon struccone a tutti gli italiani, principalmente i parengoi, eh?
0: Ah sì, proprio.
1: Molto grandi. Sì, lo raccontiamo fuori due frottolette, ma ben vicinine e svelti perché ti incoincipiè.
0: Ta bon.
1: Una volta un ciolga aveva un cagnetto di stimazione, un bel cagnetto pinto là. Magari mia suora che l'epoca che mia suora i can rabbiosi a malattia. Ciò che ha scampato il cagnetto. Allora cerca di te perché mi morde su qualche non dopo mi tocca pagarli. E via, per strada che catana, una decciotta insieme al barranco che te via pasto per la vacca. Hai detto, parona, cosa vuoi? La dita, mi hai visto un cagnetto messo pinto là, così e così? No, la dita, come mi hai visto, perché? Perché guidi che è rabbioso, la dita. Ma la nonna gadita, ma com'è che ti te sei rabbioso? Ah, il gadita va via con la testa bassa e a cuo molata sui mezze gambe. Ma allora la gita mi tocca andare a casa subito a menare l'ongo il dottor. No, gita, perché? Perché è tempo che va via con la cuo molata sui mezze gambe.
0: Oh, rabbioso allora.
1: E l'altro c'è che una volta quando mi sembra l'idea ti stia tutti a casa fin invece due, tre non che ne abbia tre, no, a casa ti stia a casa e sull'anno tocca avere un fiola allora che mi è sto fioletto gli era mezzo stentolato sto fioletto mezzo magretto e l'ora ciappà e ga ciappà e la donna nonna grita sempre le nonne sa vedi più no. E gli ha detto che il popolo qua gita, la sta mia tan ben, vide che vi è mia tanto avanti, vide che toccherà andare a vedere il dottor che la mamma che ha pullato e via fiona. Allora gli ha perso mezza giornata, l'era anche brutta, 60 anni era tutti tarossa, a non ha detto vado in te parossa, vuoi via me, me era il popolo. Era piccinino, sul braccio, andava via, al dottore gli ha detto, mandà, e gli ha detto, vide che la capullate. Ah, non c'è che avere mai i pezzi mezzi vecchi, mezzi grossoni. Il dottore della vita mi tocca vedere, se lei non le tira fuori, se mi schierò. Il dottor Dalaga tira un po', gita, per quel che si vede che pollate del bo. Ma allora gita, guarda, parola, mamma, mi tocca provare, allora lascia che ciuccia un po', il dottor non lascia ciuccia un pochettino. Gita, che aveva ragione che non c'è latte, il popolo che manca proprio la vitamina. Ma io la gradita, ma mi sono mia, son mamma, mi son son nonna.
0: Guarda, ora
1: mi è donato del tempo. Se stavo ben, di meno che avevo la taraccia.
0: Vieni.
1: Strucone a tutti.
0: Grazie, strucone forte.
1: Grazie.
0: Monsir Santin con il suo frottole, c'è un strucone forte là per Monsir Santin, grazie per accompagnare con Monsir Santin. E qua che sei qui, qua la Teresina Moresco Andrioli, cosa vuol dire qua? Buongiorno Vigolini, mi sono la Teresina Andrioli, Moresco Andrioli, del Bairro Pranalto, vuoi omenaggiare Eugenio Andrioli, mio uomo, per la passata del giorno di incoi, con la musica L'America e partecipare del sorteio. Se sono attendesse ti ringrazio. Sì, Tere. Grazie, ben trovato il sorteio, il tuo conforto, la patria Teresina Moresco Andreoli. Ieda Salini, omenaggia suo uomo Claudio Salini per il giorno di incoi. Grazie Ieda. E abbiamo che ancora qua anche da dire. Buongiorno Vigolini, voi partecipate al sorteio, ma anche il tuo conforto, principalmente per me uomo Antonio El Fiol Diego Lucy e tutti quanti i pupà del mondo. Ma Anna Maria Lucy, bravo Anna, mettiamo te sorteio qua. Buongiorno Vigolin, Renato Zanchetti, per tutti quanti fuori del mondo, una bella musica italiana. Opa, Renato Zanchetti, là di

Caxias, grazie Renato, parabéns para o João Nicoi, conforto. Buongiorno Migolino, un felice giorno di Fupà per tutti quanti gli ascoltatori di questa radio meravigliosa, principalmente per me uomo, è tanto speciale, me fiol, e voi mettete il sorteio. Chi che l'è qua? Ah, Sandra Biliardi, sicuro mettiamo il sorteio, ti anche là, il Marcelino e anche il vecchio, famoso Gilmar Biliardi. Buongiorno Migolino, dirse l'asta, felice giorno di Fupà, voi partecipate al sorteio. Sono qua del bairro Nossa Signora Aparecida, dirse Terrasina Lasta, buongiorno dirse. Buongiorno Migolino, vi mandate un tuo conforto per giorni di pupà, per tutti quanti pupà del mondo, in speciale me Ilario, Ilario Borges dos Santos del bairro Lagoa Azul, se possibile, ti amo tanto. Che manda la Ellen. Il nostro conforto, grazie per accompagnare allora. Anche la Pazè Fraporti, là del bairro Lago Azul, gente voi, giù il quattrino, che è speciale, no? Non tanto come me, ma giuga bene. Anche chi è qua, la Pazofiol, Joel Fraporti, gerente là della loggia Benoiti, grazie per accompagnare. La para Teresina Vila, là te già di giro in quello che mi ha frasco, opa. Su conforto la Fatarasina Villa, grazie per compagnia. Dottor Nedio Castoldi, di ascoltare il programma, buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Sono la Marcia de Bento Gonsalves, sono a casa di mio padre in Vespasiano Corea. Mi piacerebbe desiderare un felice giorno di pupà per mio padre Irno Selli e anche per mio uomo Gilmar e anche per mio fratello Gustavo. Ah, metti una bella musica italiana, chi che manda la Marcia Selli. Parlando in Selli, la Paidinei Selli di San Valentino Sul, gente buona, buongiorno, strucon forte la Paidinei Selli e tutta quanta sua famiglia. Anche la Pademir, José Ademir Severo, di ascoltare il programma, buongiorno. Andate strucon anche la Josemar Brandon, da linea Chiquinha. Chi è ancora qua? La parla Carlinha Girardi, là della farmacia Girardi di Musum, la parla Anna, la nonna Analia, la nonna Anna, la nonna Analia, la parla Leonardo Andreoli, la parla Vanessa, il Mauro e la Giordana, il Fabiano, la Marieli, la Antonia, la Patricia e il Luca Civiti, ovviamente che lavora la farmacia della Carla Girardi, la parla Gianna Inna e il Fabrizio e la Larissa, grazie per accompagnare la parla Luisa. Il Moraes, il Italo, il Raffaelli, Sant'Antoni, grazie per compagnia. Mi manda su conforto la par Eugenio Senter di Antagorda, la par Elenio Resing, la sua donna Marilene, la par Neuri Pasquetti, anche la par Ivan Agati e pal prete Osmar Coppi, la de Coronel Pilar. Alle 11:29 minuti, vai Igor!

0: adesso che manca 23 minuti parmesdì avanti qua col nostro programma, in nome di Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, andoi cercati di tutto, tanto pa città come pa colonia. Vante a Machado Agropecuaria e Machado Centro Comercial, quanto è rua Padre Anchieta Encantado. Quiser tutta la linea di nutrizione animal, quiser tutta la linea di casa e decoração, medicamentos, floricultura, de manhã para le bestiolete, tutta la linea di giardinaggio, tecati lá tem a Machado Agropecuaria e Machado Centro Comercial. Vocês vão comprar geradores de energia, lavadores de alta pressão, roçadeira, motosserie, tante altre robe, tecati tem a Machado Agropecuaria e Machado Centro Comercial. Aí agricultores, vale qua, defensivos agrícolas, fertilizante, que é semente de milho, desde começar a parejar a terra, Para dizer semente de milho, de soja, de fazui, de pastagem, coisa que te ocorre, pasta é a Machado Agropecuária e Machado Centro Comercial, que lá de cá tem toda a linha de sementes defensivos agrícolas, para sementes selecionadas, Passa lá, lá na rua Padre Anchieta, Centro de Encantado. E se te vou enganjar te dente, passa até a Oral Unique. Oral Unique Implantes Dentários para Encantar. Te a rua Duque de Caxias, quatro centro. Te pode andar lá a agendar a tua avaliação com o Dr. Ricardo Rutzen. O telefone que lá vai, número é 9-9799-9400. Clínica Premium com alta tecnologia e tomografia computadorizada. Que não te sente nhanca mal para cavar-te dente, para jar-te dente, te sente nhanca mal. Por quê? Porque ele é alta tecnologia lá na Oral Unique. Escolhe lá com o Ricardo Rutzen, que deve ver que ele te cobra pouquinho, te sente minha mal, e te vê com o dente bom, te pare bom. Oral Unique, Rua Duque de Caxias, Centro de Encantado. O telefone é 9-9799-9400, lá na Oral Unique. Parliamo qua anche in nome di Giordani e compagnia, perché adesso che c'è la loggia nuova, c'è pieno di sprosi, il verde è 7 a mattina, a sera, c'è solo che è 7 a sera, perché per meglio attendere la sua clientela di Giordani e compagnia. C'è la promozione della linea Stanley, le ferramenta, ferramenta della linea Stanley, tanto a batteria come elettrica, con 10 volte, 10 pagamenti senza giuro. E che c'è anche tinta corale, tutta la linea MOR in 10 pagamenti. Tu visto? Certo, cosa che le fa? Passa là. Tutta la linea di ferraggio, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampade, foghettoni, materiale di pesca, tutta la linea di prodotti per la piscina, tecati in Giordani e compagnia, per quello che si dice. Dice 100 anni di credibilità e buon attendimento. Giordani e compagnia qua davanti a piazza, nel centro di Incantato. Daniel Veículos, muito trocar a tua auto. Passa até a Daniel Veículos, que lá é na multa de auto. Auto de boa procedência, procedência segura. E te aparenta o teu auto velho, o teu negócio. Seguro. Lê quanto é a demanda da lombada eletrônica, que é encantado. Encora para sora, certo coisa? Qua. Eu vou financiar a tua auto. Vai lá até a Daniel Veículos. Te que der na entrada, ele está te pague. Em 21 pagamentos, compagni, tem cartão. 21 meses para pagar o teu auto. Tem cartão. Na prestação baratíssima. Enquanto se vende ao auto com tanque pieno de gasolina. Raso, raso. Olha lá, Daniel Veículos. Vai com a telefone que lá. 980-25-24-57. 980-25-24-57. Daniel Veículos, o programa La Voce d'Italia. Vai com a. O que mandou mandar? Qual é o estado lá? Vediamo cosa che dice qua. Buongiorno Bigolin, mandi che sul conforto per mio amore Nenè, per mia mamma Gemma e anche per Benjamin, e dire che John fai a mamma piacevo tanto a loro, e che avevo tanto orgoglio di essere fiori del nostro papà. Cammino dico, omenaggio speciale di fiori Renato, Ivanette, Leonardo, Leandro, Daniel, Elzendro, Nenè e la Nore e tutti quanti i nipoti anche. Che manda qual è l'Ivanetta Formentini in nome della famiglia Formentini là per Benjamin, Opa, un saluto grande, grazie Ivanetta, un trucco forte. Buongiorno Migoli, mi mandate un omenaggio per me pare. Io ascolto la radio sempre. Un trucco forte per Eleu Oliveira di Tabaí, è nascesto in San Gabriel. Durante la terra, questo mezzo bello bagual. Opa là, struconfortelo, grazie e fa compagnia. Grazie, un saluto grandissimo, Ma dai, anche tu conforti la Zelindo Copi. Sento, passa anni, quale pochettino fa 72 anni, Zelindo Copi, il tuo conforti. Carlo Furlanetto, là della linea Maracanà, grazie per la compagnia. E Luir, e la, Luir D'Altoè, anche la Palagione, grazie per la compagnia. Ah, signor Valmir Brun de Putinga Bognano, grazie anche alla Fidelis Valdisera, di noi che è del dottor Riccardo, di ascoltare il programma. Fidelis Valdisera, Ben che te fai, Fidelis, un trucco grandissimo. Buongiorno, Bigolì, vuoi menaggiare mio nonno Nelson Benini, Ramiro Benini e il tio Adoir Zinkel? Ti ho visto, a Lourdes Benini che manda, grazie Lourdes, un trucco forte là per Lourdes Benini. Valmor e Bonna, linea Mariano, di ascoltare il programma. Chi è ancora qua? Zè Fraporti, com'è che mi suonai? La carne del fuoco sta ora qua, grazie sul conforte. Anche un saluto là per dove qua? Là per Aristide, dov'è che mi suonai? Là per mio amico Moisés Granville di Antagorda, un sul confortissimo. Là per Geraldo Valduga, grazie per la compagnia. Anche la Reinaldo Anair Bonato, Darcia Zenil de Brandão, Cerilo Soave de Mussum, la Paldolfo Flecchia Pinna, la de Campinhos, anche la Paolavo Agostini, Ayrton, gente buona di ascoltare il programma La Voce d'Italia qua per Radio Incantato. Un saluto grande là per la Nildete Boeri e l'Andrea Boeri, là per la Salette da Silva, là di Cocchero Bascia, anche là per la Amanda Grana, là per l'Adriana Gonzati, là per la Sinara Salami, grazie per la compagnia. Buon gente, fa il sorteio, Opa, che fa il sorteio al nostro amico Igor Lopez, che ha fatto il sorteio qua insieme col suo computer, che fa il sorteio del computer. Guarda qua, guarda chi è qua, dammi qua la carta subito. Antenor dalla Libera, guarda chi è qua. Fatti assi i cavelli, latte la fabbrica, cavellereiro, vai lo per l'alto. Valdir Sonda, guarda chi è qua, un cussin là della industria testili P. Buongiorno. Egidio Vila, Egidio, guarda aqui na tavola de tagliare carne de Machado Agropecuária. Brinde da Estampa Gaúcha, Luiz Zeni. Quem é qua? Uma torta da padaria Bebê, Darcy Zandonotto. E guisnar lá pela lanchinha de Xandinho, Marcos Titolin. Tá tudo qua. Mi piacerebbe di premiare tutti quanti, ma non dà, Un saluto grande, un supporto che già partecipa qua del sorteio. Ringraziare anche là della barbieria del Fabris, là del nostro amico Alexandre Brati, che ha due cucini qua dell'industria testi di P, grazie per la compagnia, su conforto là per Alexandre Brati, a Fatima, tutta quanta galera là dell'industria testi di P, una tavola di arcane là di Machado Agropecuaria. Un brinde della Stampa Gaúcha, là della Rosangela, grazie. Una torta a padella bebè, la Iva. E anche un disnar là del ristorante del Xandinho. E guarda, puoi passare qua a partire domani mattina, quanto è a radio. E puoi passarsela là, torci subindolo, Solo che a padella bebè, bisogna che vai là a incomendare la torta, Tá bom? Guarda qua, ringraziando qua i nostri ascoltatori, grazie per accompagnare tutti quanti. Nostro amico Igor Lopez e anche i nostri patrocinatori. Ma ti ritorniamo domenica che viene col programma La Voce d'Italia, un conforto anche là per la Joyce Sendrisi, gamma da qua, allo, per la Adrianne Gobi, grazie per la compagnia. Loro ti ritorniamo domenica che viene col programma La Voce d'Italia. A tutti quanti un buongiorno, il desiderio di un buon fine di settimana e una settimana di lavoro, fin domenica che viene.
1: 74,7 Encantado.
2: Leonardo, vim qua, caro Fiol, com tu pare, cantar na canção.
3: Com prazer, sempre insieme, pupá.
4: De quanto te volemo bem, só te andare a capir.